sparata. Che sparata. Che sparata. Che sparata. Alla sui pronovete, che sparare rare a che. Bebebe, che sparata. Che sparata. Che sparata. Che sparata s DJ-em Basslickerem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.